0: un buon mattino di Pablo. A buon noce.
1: Shalom. Inspiration FM on station.

개인인 온 슉슉 드르르드 You sabi sana syphilis? Now a bacteri e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nangawa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki? Syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bakteri e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari a siki gomoro fara, te asoro dena a ini a mofo, noso lontu a mofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini de anu noso a ondro seifu den futu. Furfuru lisi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e khaboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kon psa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. Efu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a siki disi kan dresi tena ini a rutu fu en. So langa yu siwan soro, go wan wan ten na datra. Chari yu patna outu. Freiri nanga koni, weri yu kondom. Noso fu no goteki bere, ma outu fu no goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo eni wroko makandra nanga den patna fu en.